Moja tataran lesie, matoya vatarin be. Eh matarin neve, mangoya tatarekale. Eh mai kira, mavat dale ne pakela, mang vendevetin netne. Matu tenakan nona, moja matatare karadikini kavitarai. Eh ma karana, moja kiat, mangoya tumatare karai. Eh manetiunat, moja tatarekarna kamam, mangeta tatarekarna.